non si guarda per scarico per te, va? Basta, né? Guarda per scarico. Se vai per pescare, fica a tono, non pesca nada, né? Pesca nada.